un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. I belong to-

0: music.
1: New music.
2: New hit music.
3: This is new music.
0: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
2: Alright, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
2: Novità.
4: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
3: Die on the show.
0: Ram Power 102.7.

0: Ram.
1: This is BTS.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
3: It's Harry Styles.
4: Ciao, sono Coez.
5: This is Beyoncé.
6: Ciao, sono Lodi.
7: This is Charlie Puth.
0: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320. museodelcorso.com.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
9: 102.7
10: Ram Power 102.7.

0: Anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. 102.7
1: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne che sulla capitale non andranno oltre i 28 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, segnaliamo un minimo di variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco nelle aree interne. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Gioca con Run Power 102.7.
2: Dal 13 giugno 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il Summer Fest. Per il 2026 l'evento propone grandi nomi della musica italiana e internazionale,
3: tra cui Serena Brancale, Nicolò Fabi, Ambrogio Sparagna, Village People, Dogstar e molti altri.
2: Gioca su Run Power. Invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000 393 600 4000 con la parola Auditorium.
3: Potresti essere premiato con gli ingressi per i concerti.
0: Run Power 102.7. Time for a
4: commercial. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
0: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
8: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Run Power.
3: Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
3: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Promotion. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial time. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: DEM, ogni giorno il meglio.
8: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
9: Ram Power 102.7.
1: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le Notti del Vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
15: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
16: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
17: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
13: come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Giovanotti e Alfa, buon vento.
5: È un po'.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: sette.
1: Run Power 102.7. Time for a commercial.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
3: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine, più spazio, più liberi.
4: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.

0: Armati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Ram Power 102.7.
6: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne che sulla capitale non andranno oltre i 28 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, segnaliamo un minimo di variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco nelle aree interne. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Runpower 102.7. Time for
5: a commercial. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
10: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Sienna Spyro, Material Lover.

0: Un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio. Comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
4: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
3: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
6: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti. Web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
10: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.
11: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: 102.7. Time for a commercial.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo. Wake up in the-

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
6: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine, più spazio, più liberi.
10: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
11: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
1: Rampower 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Forse hai ragione tu, gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è, maledetto me.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coetz.
4: This is Beyonce.
5: Ciao, sono Elodie.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Giocami con Runpower 102.7.
1: Dal 13 giugno 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il Summer Fest. Per il 2026 l'evento propone grandi nomi della musica italiana e internazionale,
2: tra cui Serena Brancale, Nicolò Fabi, Ambrogio Sparagna, Village People, Dogstar e molti altri.
1: Gioca su Runpower. Invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000 393 600 4000 con la parola Auditorium.
2: Potresti essere premiato con gli ingressi per i concerti.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Come sempre accaduti in questi 100 giorni, le notizie di un'ora prima sembrano ingiallire subito dopo 60 minuti. Vi parlavo della prospettiva di una tregua che duri. È arrivata la notizia che questa notte è stato ucciso un casco blu delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL, in Libano. Un episodio, certo, non è invece un episodio quello che è il discorso di cui sono state diffuse alcune parole di Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, la guida spirituale iraniana, che parla di sconfitta bruciante per Stati Uniti e Israele. E certo non sono queste le prospettive migliori per quanto riguarda una pacificazione o perlomeno un cessate il fuoco solido. Ma è anche vero che ieri Trump si era spinto fino a dire voglio incontrare il giovane Khamenei, anche se poi ha fatto alcuni apprezzamenti sul fatto che proprio a seguito dei bombardamenti americani e israeliani forse il suo corpo non è più al completo, come dire, ha avuto delle mutilazioni. Ma questo è Trump e quell'altro è Khamenei, che deve parlare a una nazione che è disorientata ed era divisa, non dimentichiamolo, prima degli attacchi iniziati il 28 di febbraio. Ma questa è la situazione e intanto la prospettiva, se mi posso permettere, anche con queste ultime notizie, volge più alla possibilità di una tregua lunga, di una pace. Ma vedremo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
5: Rampower 102.7. Time for
6: a commercial. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
11: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: 8 giugno, lavazza caffè creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
3: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ram Power.
5: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
5: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
5: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Supermercati
9: lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. 102.7
10: Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial time.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Promotion. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it. Commercial
1: time. SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
4: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
3: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
5: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
7: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Ram Power 102,7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: stabile.
1: Run Power 102.7.
0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: 102.7
2: Run Power 102.7.

0: 102.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo. Please.

0: jam.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: 102.7 Run Power 102.7.

0: Manpower 102.7.
1: Commercial time.
0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
3: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
4: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
5: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

0: centesimi, valida anche acquistando online.
1: Supermercati BIM, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: 102.7
5: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
3: Die on the show.
0: Ram Power 102.7.

0: domenica.
1: Brainpower 102.7.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
3: Hey, it's Avril Lavigne.
4: Ciao, sono Coetz.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Ciao, sono Nick.
7: Hey, this is Maroon 5.
8: Ciao, sono Madame su Brainpower.
9: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
10: Brainpower 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Commercial time. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7. Time
2: for a commercial. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
5: 30, 40, 50 sono gli sconti di M.A. Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
9: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5,5 240 grammi, 4,49 euro.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: DEM, ogni giorno il meglio.
0: Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

official format? RunPower 102.7.

0: Gioca e vinci con Runpower 102.7.
1: Dal 13 giugno 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il Summer Fest. Per il 2026 l'evento propone grandi nomi della musica italiana e internazionale,
0: tra cui Serena Brancale, Nicolò Fabi, Ambrogio Sparagna, Village People, Dogstar e molti altri.
1: Gioca su Runpower. Invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000 393 600 4000 con la parola Auditorium.
0: Potresti essere premiato con gli ingressi per i concerti.
2: Runpower 102.7. Time for a
3: commercial. Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
4: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
0: Chiedigli di mettere

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Run Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
5: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
4: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
6: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino? Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: Ram Power 102.7.

0: Vivi.
1: Vivi.
2: Only this is Ram Power.
0: Ram Power 102.7.

0: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora,
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.
2: Punti qua. 1996. DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: gamba dondola.
1: Run Power 102.7. Commercial
2: time. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem. Ogni giorno il meglio.
6: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
7: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
8: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
9: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casal Bertone. Seguici sui social.
10: Supermercati
11: lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.

0: Fan Power 102.7. Commercial
1: time. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Jovanotti e Alfa, buon

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine, più spazio, più liberi.
2: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
3: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
4: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
3: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
5: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. palazzoesposizioniroma.it.
6: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, i bei family lavora, di risparmio, di qualità.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: 102.7
10: Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7 Meteo.
1: Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio è vero solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Gioca con Run Power 102.7.
2: Dal 13 giugno 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il Summer Fest. Per il 2026 l'evento propone grandi nomi della musica italiana e internazionale,
3: tra cui Serena Brancale, Nicolò Fabi, Ambrogio Sparagna, Village People, Dogstar e molti altri.
2: Gioca su Run Power. Invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000 con la parola Auditorium.
3: Potresti essere premiato con gli ingressi per i concerti.
0: Run Power 102.7. Time for a commercial.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le notti del vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per tre serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decantervineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
10: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: successo del momento.
1: Today's hits.
2: Un successo del passato.
1: Past hits.
0: Run Power 102.7.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Hey Alexa.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Promotion. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino? Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
9: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma! Ramp Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Forse hai ragione tu, gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è, maledetto me.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump, perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio. E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
4: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
5: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Ram Power 102.7.

0: Cori 102.7 Meteo.
1: Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio è vero, solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7 Commercial Time.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dal 1 luglio 2026, anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL, sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
9: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Ram Power 102.7, all'inizio di ogni ora.
10: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Sienna Spyro, Material Lover.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: fabbrica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e le trasforma in festa.
2: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
1: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
4: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Da zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
6: Ram Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Gioca e vinci con Run Power 102.7.
1: Dal 13 giugno 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna il Summer Fest. Per il 2026 l'evento propone grandi nomi della musica italiana e internazionale,
0: tra cui Serena Brancale, Nicolò Fabi, Ambrogio Sparagna, Village People, Dogstar e molti altri.
1: Gioca su Run Power. Invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000, 393 600 4000 con la parola Auditorium.
0: Potresti essere premiato con gli ingressi per i concerti.
2: Run Power 102.7. Time for a commercial.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: Maxi Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
3: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: Uno lo ricordi,
1: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
0: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: Run Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
4: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
5: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. Museodelcorso.com.
0: 102.7 Run Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa.
2: Alexa. Ram Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: successo del momento, today's hits. Un successo del passato, past hits.
1: Ram Power 102.7.
2: Ram Power.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora,
0: summer hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: party.
1: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.
3: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
4: Ram Power 102.7.
5: Time for a commercial.
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
2: Ram Power.

0: Uno lo ricordi,
1: uno lo vivi. Vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
4: Uno lo ricordi. Memories. Uno lo

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: ricordi, uno lo vivi, uno lo vivi.
1: Special format.
0: Run Power 102.7.

0: Brand Power 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: Golden Power.
1: Un successo del momento.
0: Today's hits.
2: Un successo del passato.
0: Past hits.
1: Run Power 102.7.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Rampower.
1: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
0: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Jovanotti e Alfa, buon

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Il mondo di Ram Power 102.7